0: Alle palline, glicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semelino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, mortadella, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Ah, ça marche.
3: Ouais.
2: Si le son est bon.
4: Moi, j'écoute Radio Dragon.
5: Best of Music.

cavallo, tutta la notte ci va a cavallo, ci c'era un gallo che aveva un gallo, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci chiede un po' senza la sala, chi c'è l'ugale del cicceronello? E se ci chiede un po' senza la sala, chi c'è

0: calore di Cicerenal, la membrana di magna verenale, la giusta gallina di Cicerenal.
1: Cicerenal, voi, si poni bella. Cicerenal, voi, si poni bella.
0: Da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una nala, da ci c'è una n

Uno buia di risotto con nella, chi sta in un paese di non c'era nella. Ci giurano alla me, si può rifella. Ci giurano alla me, si può rifella.